0: anche i comandanti,
1: vedo dove vedo dentro, dove lo metto, che ti
0: dà te. Tengo que tener un